0: ti pare?
1: Il fuoco si è suato un gran navire, le lumiere sono tre ore, non lo ferro tutta l'aria, anzi la trovata alle pone di clarci.
0: Ma se si non può fare, il viaggio

albor, umbrosa tressa dal ciel. Ilia des androa dal cerule sentire tres antua, o tre dell'acto d'una pasa col truvel fo. Je ne pas songe a portare